riprendermi, salvami in fretta, non ne posso più di questo ambiente. Leggono giornali stupidi per stupidi,

perseguita, bella ragazza ossessionante, Jeeves, piena di Charleston, lo vuol ballare con me stasera.